sono antichi, ho explorato il carbone. Se la galera del neutro, musica meglio di whisky, con tutta la sedona e la valuta. Nell'estus di cazzo su amore, con l'oppe lo d'asta notte.